0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 89.3.